bella che fa, bonita, bonita che sta, ma bella, je ne comprends pas français.